0: 在播送法国著名电子合成。
1: Informiamo i signori passeggeri che per disposizione delle autorità è...
2: Sì,

0: se ne è sapito anche un radio.
1: E ora è borotta. E ora ti borotta.
0: Danno fa fa fa fa pino chi è che se non so raiga.
2: Oh. Ato col me che c'era un non hoy. Honem seret hat in seret.